0: Vorrei dire prima di tutto che questo non è un processo per violazione dei limiti tabellari, di scarichi, ma è un processo per inquinamento.
1: Vicenza, in the northeastern Italian region of Veneto, is currently the stage for the biggest trial for environmental crimes in Italian history.
0: È un caso nuovo perché nuova è la sostanza di cui ci stiamo occupando, il PFAS, che qualcuno ha definito l'oro alchemico e altri hanno definito il nemico invisibile.
1: 15 former managers of Italian chemical company Miteni, which was owned until 2009 by Japan's Mitsubishi Corporation, are facing charges for environmental disaster, water poisoning and bankruptcy.
0: L'ipotesi dell'ufficio del pubblico ministero è che l'azienda Miteni di Trissino abbia deliberatamente avvelenato per anni, e per quello che oggi ci interessa in particolare con sostanze denominate PFAS, FOA e FOS in particolare, la falda acquifera sottostante.
1: This is a story of how our planet became contaminated with forever chemicals and how corporations and individuals concealed what they knew until they couldn't anymore. The story begins in the United States.
2: One day, I get a phone call in my office, and there's a gentleman who's pretty much yelling on the other end of the line about cows dying on his property and that I needed to help him with that.
3: This is a 107th calf that's met this problem right here. That calf has died miserable. It's kicked and thumped and rollered around there like you wouldn't believe, and dying. There's been 56 cows that's been burnt less like this.
2: This gentleman on the other end of the line, who identified himself as Wilbur Tennant, and he was convinced, he knew what was happening. There was clearly something in this white foam coming out of the landfill next to his property. It was making his cow sick.
3: And I still say it's this stuff up here, he says, in this water that's causing this problem. One of these days, it's gonna have to come out in the open. And when it comes out in the open, somebody's gonna have to wipe and clean up.
2: And then Mr. Tennant explained to me, he had even called the owner of the landfill. And at that point, he revealed it was owned by DuPont. That was October of 1998.
1: DuPont was not alone. Thousands of kilometers away in Italy, Miteni was leaching the same chemicals into local waterways. Both were handling a class of chemicals called PFAS, per- and polyfluoroalkyl substances. They're highly resistant to heat, oil, and water. Since the 1950s, they've been used in countless products, ranging from cookware and clothing to pharmaceuticals and building materials.
4: The structure of the PFAS is it's like a chain. These are all carbons here. Each of these carbons is bound to fluorine. And that bond is maybe the most stable in chemistry. You can't break it.
5: Even burned food won't stick to Teflon, so it's always easy to clean. Cookware never needs scouring. If it has DuPont, Teflon.
4: And that makes the raincoat rainproof. And you can also spray this on microelectronics. And for years and years, this was thought to be a miracle for industrial purposes, commercial purposes. And nobody thought very much about, but couldn't this be bad for people?
6: Noi lo chiamavamo APO, che è un acronimo italiano, però, acido perfluoroetanoico, che era il prodotto principe della Miteni.
7: Miteni è un'azienda divenuta in pochi anni leader nel settore della chimica del fluoro. È il partner ideale per chi intende sviluppare principi attivi fluorurati nel settore dei farmaci, fitofarmaci e coloranti.
1: Miteni supplied its products to two or three major chemical companies, including DuPont.
6: noi avevamo la percezione che lavoravamo con prodotti pericolosi, perché per esempio l'acido fluorurico è un acido molto pericoloso.
7: Miteni è il secondo produttore al mondo di perfluorurati per elettrofluorurazione, tensioattivi, additivi per polimeri, fluidi inerti per elettronica, eccetera.
6: Sul fatto delle polveri che potevamo inalare e comunque andare a contatto, tanto è un inerte, così ci dicevano, quindi non eravamo consapevoli della pericolosità.
1: Miteni's management is accused of having deliberately discharged hazardous chemicals into the environment.
4: The PFAS, these compounds, when they enter the environment, they will disseminate.
1: As a result, Europe's second largest underground water basin, which supplies drinking water to 350,000 people, is contaminated with PFAS, also known as forever chemicals.
4: We call them forever chemicals because they are extremely difficult to break down. And we have never met a blood sample from a human being that did not contain PFAS. We always find it. Everybody is exposed.
8: La prima volta che ho sentito la sigla PFAS l'ho letta sulle analisi di mia figlia nel 2017. Tutti quanti abbiamo capito che la situazione era grave e che i valori di queste molecole nel sangue dei nostri figli erano tra le più alte al mondo, insomma. Nel giro di qualche ora mi hanno telefonato le altre mamme e abbiamo deciso di incontrarci al bar con queste analisi in mano, insieme, di cercare di capire cosa dovevamo fare.
1: Michaela and the other mothers formed a campaign group, Mothers Against PFAS, and started compiling information.
8: All'inizio avevamo capito che il problema era l'acqua del rubinetto. È stato in un secondo momento, cioè nel giro di qualche mese, che abbiamo capito che quella era la punta dell'iceberg. E il 22 di ottobre abbiamo fatto la prima manifestazione del 2017, abbiamo portato in piazza 11.000 persone.
9: No! Acqua! Fatevi un applauso e un lato insieme a voi!
10: Grande partecipazione alla manifestazione organizzata da Mamme No PFAS per chiedere a gran voce quello che dovrebbe essere un diritto scontato: acqua pulita.
11: Vuole lanciare un appello per la popolazione?
8: Dobbiamo stare allerta, perché quello che è successo

0: including DuPont.
1: Noi avevamo la percezione che lavoravamo con prodotti pericolosi, perché per esempio l'acido fluorurico è un acido molto pericoloso.
2: Miteni è il secondo produttore al mondo di perfluorurati per elettrofluorurazione, tensioattivi, additivi per polimeri, fluidi inerti per elettronica, eccetera.
1: Sul fatto delle polveri che potevamo inalare e comunque andare a contatto, tanto è un inerte, così ci dicevano, quindi non eravamo consapevoli della pericolosità.
0: Miteni's management is accused of having deliberately discharged hazardous chemicals into the environment.
3: The PFAS, these compounds, when they enter the environment, they will disseminate.
0: As a result, Europe's second largest underground water basin, which supplies drinking water to 350,000 people, is contaminated with PFAS, also known as forever chemicals.
3: We call them forever chemicals because they are extremely difficult to break down. And we have never met a blood sample from a human being that did not contain PFAS. We always find it. Everybody is exposed.
4: La prima volta che ho sentito la sigla PFAS l'ho letta sulle analisi di mia figlia nel 2017. Tutti quanti abbiamo capito che la situazione era grave e che i valori di queste molecole nel sangue dei nostri figli erano tra le più alte al mondo, insomma. Nel giro di qualche ora mi hanno telefonato le altre mamme e abbiamo deciso di incontrarci al bar con queste analisi in mano, insieme, di cercare di capire cosa dovevamo fare.
0: Michaela and the other mothers formed a campaign group, Mothers Against PFAS, and started compiling information.
4: All'inizio avevamo capito che il problema era l'acqua del rubinetto. È stato in un secondo momento, cioè nel giro di qualche mese, che abbiamo capito che quella era la punta dell'iceberg. E il 22 di ottobre abbiamo fatto la prima manifestazione del 2017, abbiamo portato in piazza 11.000 persone.
5: No! Fatevi un applauso e un lato insieme a noi!
6: Grande partecipazione alla manifestazione organizzata da Mamme No Fas per chiedere a gran voce quello che dovrebbe essere un diritto scontato: acqua pulita.
7: Vuole lanciare un appello per la popolazione?
8: Dobbiamo stare allerta, perché quello che è successo è un po' colpa di tutti, perché ci siamo fidati, adesso non possiamo più fidarci.
9: This cow eyes are cloudy with pink eyes, what they'll call it, and I'm going to cut her open and find out why it caused her to die.
10: When we first took on that case for Mr. Tennant, and we started the process of bringing a formal lawsuit against DuPont, and we were able to get access to those internal documents at DuPont. What I saw in those documents revealed that there was, you know, this incredibly toxic, persistent, bioaccumulative, carcinogenic substance in massive quantities in the water these cows were drinking that had gone completely unregulated.
9: This is what her teeth looks like. That's the upper one. This is the lower one.
10: Documents detailing a chemical that they were using to make Teflon. And that chemical was PFOA. And this was one of these chemicals that 3M had invented back in the late 1940s. DuPont had started purchasing it from 3M as early as 1951.
9: Animal just don't achieve all these problems here by eating grass. And if it'll affect our eyes on newborn calves, and affect these kidneys like this, and affects them lungs,

0: c'è qualcuno che non c'è più.
1: A mortality study on Miteni workers has found an increased death rate in association with higher exposure to these chemicals.
0: Questo qua. Ho avuto un tumore alla prostata, poi si sono complicate. Questo qua è morto, anche questo. Il mio compagno di scuola anche. Poi dopo, questo qua, anche questo qua è morto recentemente, questo.
1: Another study also suggests that PFAS released by Miteni caused almost 4,000 excess deaths between 1980 and 2018 in Veneto.
2: One extra person died who shouldn't have died every three or four days or so associated with the pollution.
3: Vogliamo una cosa sola. Vogliamo giustizia.
4: Il processo è chiaro. A me non interessano montagne di documenti. L'unico documento che mi fa andare avanti è che queste sostanze nel sangue di mia figlia non devono esserci e ce le hanno messe loro.
3: Non dobbiamo permettere che succeda più per i vostri figli e per i figli dei vostri figli. Un abbraccio a tutti quanti.
5: La Corte d'Assise di Vicenza, in nome del popolo italiano, condanna Osoda Maki alla pena di 11 anni di reclusione, Kimura Nayuki alla pena di 16 anni di reclusione, Suetsune Yuji alla pena di 16 anni di reclusione, Schnitzer Patrick Fritz Hendrik alla pena di 17 anni di reclusione.
1: 11 former Miteni executives were found guilty of contaminating the drinking water in Italy's Veneto region and causing an environmental disaster. They were sentenced to a total of 141 years in prison. The court also awarded around $87 million in damages.
5: L'udienza è tolta. Buona giornata a tutti.
1: This is a landmark ruling in a landmark trial, and could set a precedent for similar cases worldwide.